0: tutte piace, tutto a me
1: che siete seretni,
0: che siete knevetni, ciò che c'è mi melodramo, scenchi bella nam hol, becco mi diavo, ripaccio che si inese, la schiena ta dieta, mi da cure che siete seretni.